evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande.

0: ça va ?
1: Spero dopo voglia dove dove stai. Spero dopo non la devi fare. Shabba dabba dabba dabba dabba.